pistoche, che chaye, shuje, paya, va. Ciao robobolice, ciao, sugie, paglia,